0: Nel fête ses 55 ans, Elisa de Couillet fête ses 34 ans et Éléonore de Châtelet, elle fête ses 75 ans.
1: L'équipe de Radio Bonheur vous souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire!
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se